Se paralia, di carivali meistero vulia. Chia sa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calati. Che le fa, ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, ero napo.

mare sune da spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o recor. Calmerix in scato de birasi, adromito scalpasi,

se parania, di canivali meistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

sagna o degli affilla, ve fe lo ute biberò ute bipilla, fe lo mono, namu milas ya milla.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o recor. Talmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

separaria i canivali meistero volia. Già se ne toccano me toccanis alefticosi faieris i cane cortati veni carrigani calatti che le fagane toccanis me toccano e toccano me toccanis ero napo.

Si pes re coco qui no cresci. Quando pizzare. Olè. Un se coco coco paliso. Da corevis me plie. Quando steghe se macriamo. Che coasi sabatrasci. Ma palepsume mia me.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa gosmi o record. Talmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

Mitton biarete, mitton birasete, mitton agisete, ute naton fotografisete. Ma la loia di la vi, mi è tutto, mi è